io tengo un fome, viene dell'once, te imponga, letto, surasco, guaranà, raditi, se non come muitas mandioca, mandioca di mais ingorda, sinto un dura, quebra os dente, pode ingrossar as perna, viu, po?